0: is La Douce France. De beste Franstalige muziek. Be one.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

cominciato per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.